0: Cioè, chiaro, anche se mi ha fatto una canzone. Ah no, sì, no, sei troppo. Perfetto.
1: Received. Her cell phone's plotting over at the Grand Prix now.
0: All right.

0: Non mi mancano. Fanno successo. Quasi. Un po' di più.
1: Thirteen, 51's in a row.
0: Firecom 32-0.
2: Firecom 32-0.
0: Firecom.
2: 32-0, truck 32-4 will be en route to about
0: 1943.